0: Ho na le verse e reng e le e fetile re melehare ka rua
1: mele
0: re ka rua re sa le lefatsheng.